0: Ciao, piacere di conoscerti.
1: Konnichiwa, kimini aite ureshi.
2: Ha, kukashin jinji.
1: Priyatno, ochen s tobo poznakomiatsa.
0: Hola, como estas?